0: Somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM. 100.3.
2: 5.7.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.